0: amore sale da patta e mi disculpa ma non fallo portoghese. E amore ti da parla da patta e mi disculpa ma non fallo portoghese.
1: Of radio.